0: ponme por favor La novia de mi mejor amigo o ponme La presa casada para Estela Didi. Gracias.
1: Con mi Estelita Didi, aquí le complacemos. Aquí está la Prieta Casada. Aquí está Albert Zamora y Talento. Y los consentidos del CP Boy. No le desconecten, ¿eh? No se desconecten. Viene Germán Pluma con el mundo loco, el loco mundo de Germán a las 2 de la tarde. El Master de Master Tomás Valdés, 8 de la noche. El bonito Henry Barra. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, v